0: Ani ebetina. Pacho yen transi.
1: Eye heaven.
0: Esine. Onko na kana kaka baby e uya. Obeko neja baby a to uya sini muni ma baby a. Unya di obedi di obena ma asa. Afe juno soro.
1: Heaven.
0: Sana Yesu kai. Unya di utimi di di nya di obena. Baby a obeda. That is the end. Dia kan ya so de bedwina osoro. Baby a wuya obeko. Arade shiramo. Na monkwana na aka no. Omoa mo. Ewo mo tren ya brabo nem. Son or no, Rade Boame Namitimis Suro, no, no, Sara Nera Adinia Mamon Namun Suro, no, Namotimian Yamqua. Oh, Jesus Christ, the demo. Amen.